0: amor.
1: Delizia dell'amore, del prima palpita, o la delizia dell'amore, se ti più la qualità.
0: Il frequento palpita.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, volerò.
0: Venni e bene consolar.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, volerò.
0: Bella figlia, bella figlia, bella figlia, bella amore. Oh, bella figlia dell'amore, oh, bella figlia dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore, oh, bella figlia dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore, oh, bella figlia dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore.

0: il frequento palpita.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, volerò.
0: Venni e bene consolar.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, volerà.
0: Bella figlia, bella figlia, bella figlia, bella figlia, bella figlia dell'amor, oh bella figlia dell'amor, oh bella figlia dell'amor, oh bella figlia dell'amor, oh bella figlia dell'amor, oh bella figlia dell'amor.